0: 我去查查，看看他有没有手机。这是卫星电话，这个是个拿电话就行了，你掏他钱干嘛？
1: 怎么了？反正他也用不着了。
0: 好狗狗，好狗狗！听说人家三，等我数到三，我们就狂奔。一、二、三，
1: 什么鬼？嘿！
2: 现在这儿堵住！快点，快点，快过来，过来！我的天！
3: 嘿，DJ，嘿，瑞哥，你们所有人都靠枪支，举起手！
4: 如果我是你，不会拿枪指着我。我说真的，
3: 少废话，赶紧把手举起来！
2: 举起来！
3: 我不想伤害你们，我现在给你们几个一次机会，把手里的武器放下。
5: 我要是不放呢？
3: 乖乖，别动，臭小子！
0: 快跑！快跑！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 我们需要救援，你们两个快点回海滩去救人。
1: 那你去干什么？
2: 投直升机。
0: 直升机？
2: 全球救援吗？
0: 我们需要救援，我们需要你们立刻派人过来。国民警卫队、救伤员、海岸警卫员，能派过来的都派过来。